0: Pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte